quadro uggiuccia e domani luce. Dai lampa durosule, nanta umo gampa. Dolce d'impesta, mi tu berte, per chi li seguli in là. Una possugia, un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia.